0: Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Per te, amore, ho parlato alle stelle nelle notti d'estate. Per te, amore, ho sognato tante volte ad occhi aperti. Ma se ora mi specchio nel buio, mi accorgo di essere solo. Tu non lo sai, ma ogni notte sento in me una grande orchestra che suona per te soltanto. Mentre tu non lo sai,

quello che ti perdona e ti capisce, quello che non ti frega e che non ti

0: Come si fa a non volervi bene? Grazie.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: ricomincerà, sai.
1: Dobbiamo fare l'introduzione.
0: Ah, ho capito, era l'inizio.
2: Ah, benissimo.

0: 17-23. Mambo, mambo, ballano mambo, mambo, ovviamente mambo, mambo, e vive mambo.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

cosa impossibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103, che bambola, riempiva un bel vestito di magnifico lamè, era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è, che spettacolo le gambe, un po' rotendo, credi a me, che bambola, ehi, ehi, ehi, le grido, piccola, dai, dai, dai, non parla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccion. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampion. Che sventola.

0: spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi poi poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le bacio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va, bacio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.